0: il suono della notte
1: su Radio Number One.
0: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno di...
0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: del weekend.
1: Svegliatevi col sorriso, arrivano gli scombriccolati del weekend, un concentrato di energia comica e buona musica per dare il via alle danze del vostro sabato. Si parte!
0: La combriccola.
2: La combriccola. La combriccola.
0: Gli scombriccolati del weekend.
3: Tromboscopo, sì.
1: Tromboscopo di Radio Number One della combriccola. Allora, vi posso già dire che il segno della settimana, cioè quello che gli dà più di tutti gli altri, è lo scorpione. Beati loro. Allora, partiamo dall'Ariete. Settimana ad alta temperatura. Se sei single, un incontro potrebbe trasformarsi rapidamente in qualcosa di molto coinvolgente. Sotto le lenzuola sei un vulcano. Attenzione solo a non voler comandare sempre il gioco. Toro, Venere ti regala fascino e dolcezza. Le coppie ritrovano complicità e momenti di grande intimità, mentre i single potrebbero lasciarsi conquistare da qualcuno che sa sedurre con calma. Gemelli, parole, messaggi e sguardi diventano il tuo afrodisiaco preferito. Flirt in aumento e tante occasioni per divertirti. Se sei in coppia, sperimenta qualcosa di nuovo per rompere la routine. Vediamo a me cosa succede sta settimana. Con il sole nel tuo segno arriva una settimana speciale, questo è il cancro. Il cuore torna protagonista e chi ti ama sentirà il bisogno di starti ancora più vicino. Grande tenerezza, ma anche una sensualità che sorprenderà perfino te. Lasciati andare senza paure.
4: Leone, il tuo magnetismo è irresistibile, hai voglia di conquistare e difficilmente passerà inosservato. Le coppie vivono momenti intensi, mentre i single potranno ricevere più attenzioni del previsto. La passione esplode soprattutto nel weekend. Vergine, meno ragione, più istinto, e questo è il consiglio delle stelle. In amore serve abbassare le difese e fidarsi delle emozioni. L'intimità migliora se smettete di voler controllare tutto quanto. Bilancia, il mio segno, romanticismo e seduzione camminano mano nella mano. Le coppie ritrovano armonia dopo qualche tensione. I single potrebbero vivere un flirt molto intrigante. La chimica è forte e promette scintille. Scusa se batti i pugni. Però, so, però. Cioè, quando ci vuole, ci vuole. Allora, lo scorpione, abbiamo detto, il segno più più friccicarello della settimana. È una delle settimane più sensuali che riguarda lo zodiaco. Il desiderio alle stelle, il fascino è quasi ipnotico. Se c'è una persona che ti interessa, caro scorpione, difficilmente saprà resisterti. In coppia, passione intensa e notti memorabili.
5: Sagittario, hai voglia di libertà ma anche di emozioni autentiche. Un viaggio, una serata improvvisata o un evento potrebbero regalarti un incontro speciale. L'Eros nasce dal divertimento e dalla complicità. Capricorno, dietro la tua apparente freddezza si nasconde un cuore che desidera essere conquistato. In coppia è il momento giusto per riscoprire il piacere di stare insieme senza parlare troppo. I single attraggono persone mature e affidabili, ma con una vena sorprendentemente passionale. Acquario, settimana frizzante e imprevedibile, potresti innamorarti di una mente brillante prima ancora che di un volto affascinante. L'intesa mentale si trasforma facilmente in attrazione fisica. Sperimentare sarà la parola d'ordine. E poi i pesciolini, l'amore torna a parlare il linguaggio dei sogni, emozioni profonde, abbracci sinceri e grandi voglie di condividere. Se sei single, qualcuno potrebbe farti battere il cuore in modo inaspettato.
0: Gli scombriccolati

0: Radio Number One.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.

0: cose che si fanno nella vita, piene di gioia, di fonti di calore interiore. Ma anche ho commesso degli errori, ho fatto degli acquisti inutilotti.
1: Inutilotti?
0: Sì. Gli inutilotti. Allora, io ho comprato la penna per firmare i contratti importanti, fino a oggi l'ho usata per ritirare le raccomandate.
1: Ah, vabbè. Un giorno arriverà un momento.
0: Poi gli occhiali da sole per non farmi riconoscere, tanto il problema è che mi riconoscono guardando altro.
2: Quello è vero.
0: Di faccia.
1: Beata lei.
0: Ho capito, però. Non è facile, brava Giovanna, brava. Ma la cosa più inutile, inutiliterrima che io abbia mai comprato sono i biglietti da visita.
1: Oh, perché inutili?
0: Perché tanto sanno chi sono, cosa faccio e tutti hanno già il mio numero.

0: Fate scorta di risate, tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend. Il rewind che nessuno ha chiesto, ma che tutti adorano.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
4: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance. Carica pallettoni, eh?
1: Carichissimi, carichissimi.
0: C'è proprio una fantasia al galoppo proprio.
2: Buongiorno giovani, visto che siamo in vena di sparare perle di ignoranza, vi sottopongo questo quesito. Qual è il falegname più piccolo? Il falegnomo. Buongiorno un cavolo!
3: Calma. Il falegnomo non è male, eh?
0: Mi ha fatto ridere come l'ha detto, il falegnomo.
4: Buongiorno. Buongiorno, Gigi.
3: Buongiorno.
4: Good Monday, everybody. Good morning, Manu.
0: Buongiorno.
4: Good morning, Sergio.
5: Ciao.
4: Patrizio!
3: Spavento, porca miseria.
4: Toro scatenato.
3: Toro scatenato.
4: Ieri sera c'è stato un uragano. Mi faccio impazzire.
0: Cosa hai fatto? Cosa hai fatto ieri sera?
3: Ho fatto il minimo indispensabile.
0: Uragano.
6: Tempesta tropicale. Ma se puoi andare a fare la risonanza a testa alle 6 di mattina a Zingonia, adesso che molto d'ore andare a casa. E sembra che sono appena venuto fuori dalla discoteca tutto.
7: Gli scombriccolati.

0: Accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: Eh sì, arriva lui, buongiorno. Il grande professore. Buongiorno, Crepè.
2: Buongiorno, ho sentito da voi parlare di stress dagli ascoltatori, ma mancano all'appello tre cose che stressano, perché hanno delle definizioni molto particolari, perché non è tanto il vecchietto davanti a te al supermercato o dietro te al supermercato, c'ha due cose, ti chiede di passare, lo fai passare, ma alla cassa tira fuori il libretto degli assegni. E chiede alla commessa di dargli una mano, non ci vedo, mi aiuti lei, compili lei. E il conto è 4,85 euro, la virgola dove la metto, devo scriverla. Oppure quello davanti a te al casello, che quando è fermo scopre di dover pagare davanti alla sbarra e comincia a frugare e il portafoglio ce l'ha nel bagagliaio sotto la ruota di scorta. Ma la cosa che stressa di più ognuno di noi è la password nuova. Perché deve contenere una maiuscola, una minuscola, un numero, un simbolo e da domani un sacrificio rituale.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del weekend.

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend. Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Hai sentito la notizia della Germania che si è bloccato tutto il sistema ferroviario? Loro tutti precisini.
2: Si è
1: tutto bloccato con i viaggiatori fermi alle stazioni. Poi che succede?
3: Eine Freude.
1: Ma no.
3: Eine Freude.
1: Ma no.
3: Ich bin als Freiherr von den Fragensliebewalde von der Sklavensuden Tränen.
1: Ma lei chi è innanzitutto? Sembra di essere tornati ai tempi del ventennio quando i treni arrivavano puntuali.
3: Ja. Sfondazwagen, ich war in den Fetten, Sfondazwagen war in Fetten. Ich meine Töte, Feide, Kolden, Radien, Kekalte, Kekalte, Westfalia, Renania. Ich meine Töte, meine Sfondazwagen, meine Sfondazwagen, meine Strunze.
1: No, no.
3: Ich war nicht von der

0: siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana.
1: Allora, se vuoi parto, io so arrampicarmi perché sembro un pupazzo, ma ho un'agilità.
2: Però sei agile.
1: Sono molto agile. Se vuoi vengo e rubo le banane per te.
0: No, tesoro, le voglio rubare io perché voglio sapere cosa si prova, visto che ne state parlando tutti, voglio.
1: Non voglio che tu vada in prigione, vado al posto tuo, amore mio.
0: No, tesoro, non ti preoccupare, vado con il mio fidanzato. Andiamo insieme e le rubiamo insieme. Io
3: scatta la gelosia adesso, mamma mia!
1: Scusa, come si chiama il tuo fidanzato?
0: Juan!
3: Con la H davanti.
1: Ah, non lo sapevo. Di aver cambiato nome.
0: Adesso però, lo hai.
1: Va bene, allora arrivo a prendere le banane.
0: Per favore, no. No, per favore, no.
4: Gli scombriccolati del

0: In arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 7:58 minuti.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino. E ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Solo nella combriccola di...

0: Sintonizzatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica.
1: Bruno, Patrizio, amore mio. Patrizio.
2: Ciao tesoro.
1: Da quanto tempo che non vieni a trovarmi. Parlavate di che cosa? Di colpi d'aria, di colpi di qui, colpi di là.
2: Sì.
1: Ma con tutti i colpi che ti ho dato io,
2: smettila,
1: amore, non ti sei mai rotto niente, Bonello.
3: È vero, tra l'altro c'ero anch'io, io lo tenevo fermo e lui gli dava i colpi col manico della scopa sulla schiena, forte.
2: Che male.
0: Sulla nuca, sulla testolina,
3: tanto rimbombava perché vuota.
2: Benissimo, ora, che begli inizi, ragazzi.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due, su,
2: giù. Sì,
3: giù.
2: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
1: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: E allora dobbiamo assolutamente far intervenire Massimo Sforzo, uno che i limiti li supera tutti i giorni.
0: Buongiorno
1: Massimo. Che succede?
0: Massimo Sforzo, ma non
1: mal di pancia, che succede?
0: Sì, ma non funge.
2: È quello il limite.
0: Vorrei arrivare almeno due volte a settimana.
1: Sono poche, però due volte a settimana, bisogna accelerare.
0: Per esempio, io piacerebbe fantascienza martedì e venerdì.
1: Sì, però
0: martedì e venerdì.
1: Forse tutti i giorni meglio ancora, Massimo Sforzo.
0: Ho le mie regole, entro in bagno anche se non serve, perché bisogna creare la mentalità.
1: Creare
0: la mentalità, superare quella soglia lì.
1: Vuole entrare in quel mood?
0: Mangiare più fibre, per dire. Il mio dietologo mi saluta con buona fortuna, per dire, no? Poi circondarsi di persone positive. Uno mi ha detto: vedrai che ti sblocchi. Ho pianto e l'ho abbracciato,
1: Certo.
0: Invece poi ci sono quelli che ti danno contro, perché uno l'altro giorno è venuto da me e mi ha detto: ricordati, i limiti sono nella tua testa. No, cazzo, sono nel culo.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: mondo fuori è grigio, noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.
1: Primi della classe, che giorno è oggi? È venerdì, e il venerdì a lavoro non si suda, oggi non si fa un'emeritata cippa,
2: bravo,
1: si rubano le ore al datore di lavoro, ciao.
0: Sì, sì,
3: affermazione
0: sì,
3: pesante.
0: È affermazione pesante che ha le sue ripercussioni.
4: Buongiorno combricola.

0: Raggio per Omar da Berzo. Oggi è venerdì, sì. E non ti faccio stare in ditta. Ti metto fuori tutto il giorno al sole a pitturare la ringhiera.
1: Bravo, bravo.
0: Ciao.
2: Omar da Berzo, oggi è venerdì.

0: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Oh no, sono a tutti quanti. Ho bisogno di intervenire. Sento che c'è un problema.
3: Buongiorno, buongiorno, dottor Sakura.
4: Hai paura un po'?
3: Un po', quando quella, si appropinqua, sì.
2: Quella voce lì mi preoccupa, si spogli.
3: Ma perché? È la voce?
4: Ma perché?
2: Ti spogli.
3: Va bene, lo slippino lo posso tenere.
2: No, lo togliamo subito.
3: Ma porca miseria. Oh, quella... signora.
2: Si vede.
3: Cosa si vede? No,
2: Un piacere infinito.
3: Va bene,
2: metta prono.
3: Prono, va bene. Ok.
2: Allora, adesso noi dobbiamo localizzare, partendo dal basso, far risalire la voce, perché la vedo qui, è alle caviglie.
3: Facciamola risalire sta voce.
2: Facciamola
3: grazie.
2: Risalire, quindi mettiamo l'agopuntura del dottor Sakura.
3: Sì, nei punti giusti, mi raccomando.
2: Questo è il primo, secondo, terzo, ok, siamo arrivati dappertutto e siamo pronti
5: adesso?
2: Per poter...
5: Cos'è quel cosa?
3: No, tenga giù le mani, per favore. Dottore, faccia il bravo. Faccia il bravo.
2: Va bene, è arrivato il momento di distribuire la corrente.
3: Sì.
2: Com'è la voce? Sale? Sì, mi devi dire...
6: Per lui.
2: Bravo, bravo, bravo.

0: Allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao.
1: È arrivato lui, il tycoon. Buongiorno, Donald.
2: Buongiorno, sì. Tutti. Ok, tutti, guarda come ballo bene,
1: sì,
2: come ballo bene. Io esci di nato.
1: Cosa? Non ho capito
2: io
1: un tubo.
2: Io esci di nato.
1: Ah, esci di nato, esci di nato.
2: No, entro nato.
1: Vuoi entrare
2: ritorno
1: o uscire?
2: Nato.
1: Ma non lo so.
2: Sì, sono un po' rintronato.
1: Vabbè, appunto, decida.
2: Devo decidere cosa fai.
1: Ascolti, sì? Vuole fare un selfie insieme?
2: No,
1: la
2: no.
1: Stiamo implorando quasi.
2: Tu sei italiano?
1: Io sono italiano,
2: dov'è
1: sì.
2: Dov'è il mandolino?
1: È vicino alla pizza.
2: Pagliaccio.
1: No, non comincerò a offendere.
2: Sì,
1: ha già offeso il nostro paese e la nostra premier.
2: Come faccio a non offendi lei? È venuta da me, si chiama Meloni, non ha portato Meloni, cocomeri, cetrioli, niente.
1: Pianti su.
2: Niente, persona sgradevole, morto. Io esce di nato.
1: No, non ancora, si mette lì, fa il broncio con le braccia conserte.
2: Mi mette di lato?
1: La smetta!
2: Chiudo il boots, apro il boots.
1: Incredibile.
2: Ti metti i bombi?
1: Mettere nessuna bomba,
2: vuoi
1: anzi,
2: droni?
1: Chiudiamo
2: droni?
1: Tutte le guerre,
2: dai,
1: per favore.
2: Dai, prendi i droni, dai.
1: Quanti droni vuole?
2: 20 droni.
1: Ma la smetta!
2: I droni di Natale. Sono Babbo Natale, porto i droni. I droni di Natale, dai, vieni con me. Salutami, no, non me la salutare, vuoi fare foto?
1: No, facciamo un selfie.
2: No.
1: Ma è lei che implora me?
2: Io non imploro nessuno.
1: Attenzione.
2: Ti mandi Johnny?
1: No, allora.
2: Sono Babbo Natale.
1: Facciamo un selfie.
2: Manu, cosa fai? Manu, cosa vuoi fare? Vuoi fare
3: basta,
2: il fatto?
3: Per favore.
2: Come basta, per favore? Io cucci, muci, muci.
3: Sì,
2: dove
3: vabbè,
2: vuoi andare? Esco di nato.
4: Gli scombriccolati

0: gioco sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: buongiornissimo da Radio Number One, 8:02.
1: Radio Number One Notizie.
2: Orrore a Roma, uccisi a coltellate nel loro appartamento padre, madre e figlioletta di 6 anni, ferito un altro figlio di 18. Le vittime originarie del Bangladesh avrebbero aperto al loro aggressore, ora attivamente ricercato. Tragedia a Venezuela, nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 a Caracas, nella regione della Guaira. Si scava anche con le mani, oltre 50.000 dispersi, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. E arrivano in Venezuela anche i soccorsi italiani, circa 100 uomini e donne con attrezzature e viveri, tra i morti anche dei nostri connazionali, il ministro degli esteri Tajani.
3: Ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente, io credo 3. Sono 5 feriti al momento accertati, beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Buona mattinata!
2: Eccoci qua.
3: È arrivato il divinatore.
2: Sono divinatore. Divinatore, la settimana scorsa che abbiamo indovinato con i formaggi.
3: Edoardo De Filippo.
2: Non lo so, Edoardo.
3: Vabbè, ok.
2: Non si può fare. Allora, stavate chiedendo a tutte le persone, gli amici ascoltatori, che fine ha fatto questo, che fine ha fatto quello, che fine ha fatto quell'altro. E sono belle domande.
3: Edoardo, calma.
2: E io ho tre personaggi e non se ne sa più niente. Che fine hanno fatto? Cominciamo con Giulio Cesare.
3: Giulio Cesare è morto da mo'.
2: No, è diventato un liceo classico a Roma.
3: Ma che vabbè, certo, intitolato.
2: Molto frequentato, molto bello, ha fatto carriere, ragazzi.
3: Insomma, vabbè.
2: Poi Leonardo da Vinci.
3: Un altro istituto.
2: No, è un aeroporto. Prima inventava macchine volanti, adesso ritarda i voli. È insomma, vero, è rimasto nell'ambiente, capito?
3: Vabbè.
2: E chiudiamo con lui.
3: Ho paura.
2: Cristoforo Colombo.
3: È diventata che cosa?
2: No, prima ha scoperto l'America, è diventata una via. Adesso ti porta al supermercato.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola. Buongiorno a voi dal vostro Melegare.
1: Buongiorno, a lei rubano cose, guarda, lei che è un fattore che avrà,
0: guarda,
1: un sacco di...
0: Ti dico la verità, cara mano, è proprio un dito nella piaga.
1: Immagino.
0: Guarda, sono delle bestie.
2: Sono delle bestie, certo.
0: Sono delle bestie, ma tra l'altro per motivi diversi.
2: In che senso?
0: Ognuno lo fa per il proprio interesse, ma soprattutto per ritrovare una propria dimensione. Non lo so, ti dico, il cavallo ha rubato...
1: Ah, gli animali, rubano.
0: Certo, certo.
1: Ah,
0: il cavallo ha rubato il navigatore.
2: No, ma questo non si fa.
0: Ma come lo si fa? Lui è convinto che fargli fare sempre il giro dell'ippodromo si sasse i maroni, allora ha preso un bel navigatore, così se vuole andare a Bologna va a Bologna, se vuole andare, vuole muoversi di più che girare in tondo. Si sente un po' un quaian, che sono delle quaglie molto grosse.
2: Un
0: I quaian, cioè, lo sanno tutti. Poi il gallo cosa mi ha fatto? Ha rubato la sveglia.
2: Ancora.
0: È arrivato da me, ha lasciato un biglietto che recitava: non voglio perdere il lavoro.
2: Certo, ci mancherebbe. È come l'intelligenza artificiale.
0: C'è anche un po' di disperazione,
2: sì,
0: capisci?
2: Sì.
0: Poi c'è la mucca. A mia moglie mi ha rubato due reggiseni. Perché dice che finalmente anche lei ha diritto al sostegno.
2: Sì, vabbè.
0: Perché poi d'estate lei scoccia, fa vedere le tette, le ciucce, insomma.
2: Le famose ciucce, sì, le conosciamo, esatto, le ciucce, sì.
0: Ma quello più curioso, e non è l'ultimo, last but not least si dice, è il topo. Ha rubato la carta di credito.
1: E cosa fa?
0: Perché il formaggio costa più di una trappola. È una roba bestiale. Ma quello che mi fa incazzare più di tutto è il maiale.
1: E cosa ruba?
0: Tutti i giorni mi ruba gli occhiali per leggere porcate.
3: Gli scombriccolati del

0: Tra pochissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
5: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
4: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Number One da Emma Parigi di Trebi Meteo. Gran caldo, intenso e fastidioso, non ci dà tregua e pensate in ulteriore intensificazione questo fine settimana. Le regioni centro-settentrionali sono le più bollenti e con anche alto livello di umidità. Le temperature massime elevate in diverse zone della pianura padana saranno anche prossime ai 39-40 gradi, ma anche le notti e le albe saranno tropicali con valori minimi in diverse zone attorno ai 27-28 gradi. Per il resto il tempo è asciutto e ben assolato, tuttavia l'arco alpino specie centro-occidentale risentirà ancora di isolati temporali di calore. Domenica saranno un pochino più marcati dal pomeriggio sera, coinvolgeranno anche le zone pedemontane delle regioni di nord-ovest. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

Torino Brescia per traffico intenso in direzione di Trieste. Invece sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo coda di 2 km tra Isola del Cantone Ronco Scrivia per dei lavori, la direzione quella di Genova. Concludiamo con la 8 Milano Varese, coda tratti tra Legnano e Busto Arsizio per traffico intenso in direzione di Varese. Per il momento è tutto, buon viaggio.

7 di giugno insieme con me Virginia. Ciao di nuovo a tutti quanti, dalla colazione fino al pranzo, così ce ne sono di cose da mangiare tra un pasto e l'altro, no? Poi è vero che non ci sono più gli orari di una volta, però diciamo che in alcuni casi le abitudini ci fanno particolarmente discutere. Quindi abbiamo citato prima la carta igienica, c'è sicuramente un team che sceglie con consapevolezza di tenerla sopra, chi un team che decide di tenerla sotto, e poi vabbè, potremmo aprire anche la parentesi del deve rimanere nel portacarta, deve rimanere libera lì a svolazzare nel bagno. Secondo però il brevetto originale del 1891, la carta igienica sarebbe stata pensata per essere posizionata sopra, quindi perfetto, con consapevolezza prendo atto del fatto che ho sempre fatto le cose nella maniera sbagliata. Poi un'altra abitudine che abbiamo sicuramente sviluppato in maniere diverse è quella dello spazzolino. In che senso? Nel senso che noi cominciamo a lavarci i denti mettendo sul dentifricio

radio number one, abitudini che facciamo sicuramente in maniera diversa. Allora, stiamo parlando dello spazzolino, perché c'è chi assolutamente prima di mettere sopra il dentifricio dà una sciacquata e chi invece lo utilizza asciutto. Però, secondo alcuni lo spazzolino asciutto permette al dentifricio, per l'appunto, di aderire meglio alle setole, mentre altri non riescono a iniziare senza una passata di acqua. Ecco, praticamente, ragazzi, le mie abitudini tutte quante sbagliate. Vedi, averlo saputo prima. So easy to fall in love, cioè Olivia Dean, subito.

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Prima di fermarci per un istante per poi ritornare nel 1979. State lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.

0: quanto sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: maglietta e chi preferisce invece inserire prima le braccia nelle maniche. In teoria bisognerebbe prima mettere la testa. Vedi, vedi quante cose che si imparano in questo sabato mattina. A tra poco.
1: Weekend number one. The weekend.

0: Buongiorno, un minuto e saranno le 11.
1: Radio Number One Notizie.
2: Mondiali Capoverde pareggia 0-0 con l'Arabia Saudita e ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna, 1-0 sull'Uruguay. La Francia travolge 4-1 la Norvegia, entrambe erano già qualificate. Nel gruppo passa anche il Senegal, 5-0 sull'Iraq. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi ultime partite della fase a gironi, Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria, Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara, Gran Premio d'Olanda MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo, dopo due KO di fila, l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile, gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
3: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
4: Oggi incontriamo Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, tra le compagnie di navigazione più importanti al mondo. Benvenuto, direttore.
5: Buongiorno, grazie.
4: Con l'estate alle porte, MSC Crociere si impegna a seguire le nuove esigenze degli italiani con la formula Best Holiday Ever. Quali sono i concetti chiave a riguardo?
5: I concetti chiave sono certamente una vacanza più vicina a casa, perché quest'anno abbiamo visto un trend di un desiderio di fare vacanze di prossimità, quindi la nostra fortuna di avere una flotta di ben 13 navi che partono da 14 porti di imbarco lungo un pochino tutte le coste del nostro paese. Di conseguenza questo ci permette che i nostri ospiti possano raggiungere agevolmente tutti i nostri porti di imbarco, che dicevo prima sono ben 14 in tutta Italia.
4: Da citare certamente il debutto della MSC World Asia con partenza anche da Genova, e il conto alla rovescia ormai sta per concludersi.
5: Il conto alla rovescia sta per concludersi, MSC World Asia sarà i primi di dicembre in partenza da Genova, e poi avremo, non sarà solo Genova naturalmente, sarà poi da Civitavecchia e poi da Messina. Per quanto riguarda l'Italia sarà un classico tour, diciamo, del Mediterraneo occidentale. Non dimentichiamo che abbiamo la possibilità di poter raggiungere naturalmente questi porti agevolmente sia con i treni ma anche naturalmente con i nostri bus, o comunque massimo 200 km insomma si raggiungono anche in auto.
4: Grazie a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie Fabio, buon lavoro.
5: Grazie a voi.
3: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
6: Weekend number one.

di vista del clima, ma ci sono delle iniziative che sono comunque molto belle e preziose. Andiamo direttamente in Spagna, saliti sull'aereo, decollati, atterrati successivamente in Spagna, perché 300

percorso con cui fare ombra e combattere il caldo. Il comune appunto vicino alla città di Malaga, dove molto facilmente si arriva anche a 40 gradi, quindi temperature torride, molto molto calde, e per mesi appunto hanno cucito e messo insieme i pezzi per poi farlo diventare il

0: si deve lamentare in ogni contesto dicendo però non è fatto molto bene, come dobbiamo comportarci in caso di pioggia. Vabbè, c'è sempre qualcuno che deve rovinare l'entusiasmo di chi è felice, un po' come il traffico, e ne parliamo tra pochissimo, restate lì.
1: Weekend number one
2: con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
1: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
2: Charlie Puth,
1: Pet Shop Boys,
2: Serena Brancale,
1: Dito nella Piaga,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: La musica che cerchi è qui.

raccontato che c'è chi ha dato il via alla stagione dell'insalata di riso, chiaramente ci sono anche quelli che sono team pasta fredda. Quindi arrivano fotografie anche di questa pasta asciutta, ragazzi, molto molto invitante, pomodorine, mozzarelline con le foglie di basilico, che poi c'è anche chi toglie il basilico e lo lascia lì, insomma, sul piatto, però non lo mangia. Io sono la classica persona, in realtà anche con la pizza, che dice: posso fregartelo, perché vivrei di basilico, sinceramente, soprattutto

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.

sia, perché il titolo nasce proprio da uno scherzo interno dei Radiohead, ovvero quando qualcuno si comportava male durante il tour dicevano scherzosamente: ehi, ehi, guarda che la Karma Police ti prenderà, stai attento. In realtà è una canzone contro i capi, insomma, autoritari. Spiegò che il

0: Io, Mad, altri guai, Rosby Lane. Alla fine anche di questa terza ora insieme ce ne sarà un'altra, tra poco, state lì.
1: Weekend number one. Weekend. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Notizie.
1: Dramma a Venezuela, corsa contro il tempo per salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie. La terra continua a tremare. Giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Il triplice omicidio di Roma, si cerca un sospettato. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Ha usato forse anche una mannaia, il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e figlioletta di 6 anni. Ferito l'altro figlio, 18enne, ci sarebbe un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato.
1: Nessuna tregua dal torrido anticiclone, anche oggi 18 le città del centro-nord in bollino rosso e altrettante lo saranno domani quando si prevedono picchi fino a 40 gradi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la Moto GP, oggi qualifiche, alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: Weekend Number One.

cucinando, sia anche lamentarsi perché fa troppo caldo. Lo stiamo facendo da una settimana, quindi direi di mantenere le buone tradizioni. Tra l'altro, restiamo anche in tema di maturità, perché appunto molti ragazzi quest'anno, quest'estate torrida, non solo hanno fatto gli esami di maturità scritti, qualcuno magari ha già dato l'orale, qualcuno lo darà insomma prossimamente, però se pensi che la maturità sia stata difficile,

vanno ben oltre il classico test scritto, perché per il livello base era prevista anche una prova pratica di lancio dello shuriken. Sicuramente non si pronuncia così. Comunque ci sono anche delle prove fisiche, mentre per i livelli più avanzati la sfida diventa molto più impegnativa, perché gli esaminanti

propria ricerca scritta, quindi insomma diciamo che sicuramente lì in questo momento sono molto impegnati sotto questo punto di vista. Dai, vorrei partecipare anche io, quantomeno osservare.

0: vivo, quindi Loredana Bertè ha detto che fermarsi è sicuramente una scelta difficile, ma anche l'unica responsabile per tutelare la propria salute. Per quanto riguarda però i biglietti, chi ha acquistato online riceverà il rimborso automaticamente sul metodo di pagamento utilizzato, chi invece ha acquistato presso il punto vendita Ticket One potrà richiedere il rimborso entro il 15 di luglio collegandosi al sito rimborsiticketone.it.
1: Weekend number one. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

sono sicuramente in tema con la stagione, pomodoro, fresco, saporito. Beh, adesso indovinate un po'? Esatto, mi è venuta più fame del solito. Ancora mezz'oretta insieme, poi subito dopo ci penserà Alvi invece a farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Il disco è quello di Elisa adesso, anche se non trovi le parole.

0: Solo nostra, bossa nostra, la voce quella di Gaia, riascoltate insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra poco con una grande canzone.
1: Weekend Number One. The Weekend.

sempre una grande canzone che più o meno a quest'ora ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e sì, certo, ricapiterà anche nella prossima ora insieme ad Alvise. Adesso viaggiamo, viajando por el mundo. Loro sono Karol G con Mano Ciao.

0: pomeriggio, buon pranzo, quasi le 14 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, una docente di seconda media è stata licenziata dopo che alcuni studenti hanno segnalato suoi comportamenti inappropriati. L'insegnante, in attesa del giudizio definitivo, avrebbe invitato gli alunni a guardare YouPorn e raccontato esperienze sessuali personali in classe. La professoressa è stata esclusa dalle graduatorie e non può più insegnare. Il Wall Street Journal ha dedicato la prima pagina alla premier Giorgia Meloni, definendola combattiva e creatrice del più stabile governo in Europa. L'articolo sul giornale di Rupert Murdoch analizza il cosiddetto metodo Meloni, toccando le vicende private e i rapporti con la Casa Bianca e il presidente Trump. L'ondata di calore sta influenzando gli eventi del Pride. A Milano il corteo è stato spostato alle 17 per cercare l'ombra, con temperature previste di 40 gradi e il sindaco Sala che ha vietato la vendita di alcolici. A Parigi invece la sfilata è stata annullata a causa dell'allerta rossa per il caldo e della saturazione degli ospedali. A Roma è avvenuto un triplice omicidio. Sono stati uccisi un padre, una madre e la loro figlia con una mannaia. Le indagini sono concentrate su un amico di famiglia, persona nota alle vittime che avrebbero aperto la porta spontaneamente. Il figlio 18enne sopravvissuto avrebbe sorpreso il killer mentre puliva la scena del crimine. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
2: It's the weekend!
3: Weekend number one.
0: Ladies and gentlemen, amici del fresco che non c'è, mi verrebbe da aprire così questo nostro appuntamento del weekend number one pomeridiano. Bentrovati da Alvise Salerno, iniziamo con questo nostro appuntamento per l'appunto a partire da adesso, 14 e un minuto, puntualissimi, e saremo insieme fino alle 18, quindi per le prossime 4 ore insieme. Dopo la nostra Virginia che salutiamo, mi ha detto che stava andando all'idroscalo, beata lei che stava andando a fare il bagno, noi invece siamo qui e quindi accompagniamo anche lei e tutti quanti voi nei vostri viaggi. Ammesso che siate in macchina per andare da qualche parte, magari state andando al mare, portateci con voi anche sulla battigia, lo potete fare, scaricate l'app di Radio Number One oppure sul nostro sito, sempre a vostra disposizione c'è anche la diretta da poter ascoltare, radionumberone.it. Detto questo, io direi, se siete d'accordo, e credo che voi possiate essere d'accordo, senza ulteriori indugi, di partire con la nostra musica, il nostro primo singolo di oggi. Ragazzi, anche oggi tante notizie, tanto relax, music searcher, quindi alla ricerca anche oggi del talento che torna dopo due settimane di assenza, ma iniziamo questo nostro weekend number one pomeridiano con Somber e la sua Potential.

La potenza di Somber, la canzone si chiama Potential, quindi è venuto facile fare questo gioco di parole in apertura del nostro weekend number one in salsa pomeridiana. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere essere tornato con voi in cabina di regia durante il weekend, perché ci siamo sentiti, siamo stati insieme nel corso della settimana. Anzi, saluto anche la nostra Fabi, siamo stati insieme al The Journalist dalle 10 alle 13, da lunedì tornerà Claudio, quindi Fabiana e Claudio torneranno in pianta stabile nel loro appuntamento di sempre, non ve preoccupate. Ragazzi, tra poco parliamo di zanzare, perché il caldo è qualcosa di insostenibile e insieme al caldo, lo sappiamo, arrivano anche le zanzare. Ma attenzione, perché c'è una svolta incredibile. Prima però di parlare di questa svolta, io vi voglio portare in Russia, sempre parlando di zanzare, perché all'improvviso, all'interno dell'area del lago Shchuchye, credo si pronunci così, un enorme sciame di zanzare ha invaso tutta l'area. Ci sono i video che circolano in rete, è qualcosa di incredibile. Voi immaginate il cielo a mezzogiorno senza nuvole, quindi con il sole che batte, che ad un certo punto diventa completamente buio a causa di questo sciame di zanzare. Ovviamente tutti gli avventori si sono barricati nelle macchine, nelle rispettive auto, per evitare di essere punti. Una situazione fuori

Number One, 14 e 12 minuti, sabato 27 giugno 2026, è l'ultimo sabato di giugno, ragazzi, quindi godiamocelo per come è giusto goderselo, considerando anche le temperature elevate. Tra l'altro, tra un po', non subito, vedremo con gli amici di Trebimeteo attraverso il sito trebimeteo.com quali saranno le previsioni per le prossime ore e per i prossimi giorni. Abbiamo iniziato questa nostra prima parte del nostro weekend Number One pomeridiano parlando delle zanzare. Abbiamo raccontato di questo sciame di zanzare in Russia che ha completamente oscurato il cielo. Vi ripeto, ci sono i video in rete, andateli a vedere perché è qualcosa di incredibile. Ma adesso dalla Russia io vi porto direttamente in California e in Florida. Perché? Perché stanno pensando di fare una roba che effettivamente ha un senso se ci riflettiamo tutti quanti, cioè rilasciare 32 milioni di zanzare. E voi direte: ma siete pazzi? No, perché queste zanzare sono sterili e soprattutto sono delle zanzare maschi, quindi o maschie zanzare uomini, quindi questa cosa vuol dire che rilasciando queste zanzare sterili non si potrebbero riprodurre più e di conseguenza tra di loro morirebbero e fine, amen, fine della

0: e Bruno Mars, anche loro con la loro Apathy su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa.
2: Charlie Puth.
1: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
1: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: La musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A57, quindi la tangenziale di Mestre, dove c'è stato un incidente al casello alla barriera di Venezia Est in direzione dell'allaccio con la A4. Andiamo poi sulla A1 nel tratto Milano-Bologna, dove a causa della perdita di carico di un autotrasportatore si sono create delle code tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. E non è l'unico caso questo in questo momento, perché un caso simile c'è anche sulla tangenziale Est, dove per l'appunto a causa della perdita di carico le code si sono formate tra la superstrada 9 via Emilia e Paullo, superstrada 415 per andare verso Lecco. Sulla A6 Torino-Savona invece incidente al casello alla barriera di Torino in direzione di Savona, e code invece sulla A21 allo svincolo di Pontevico-Robecco in direzione di Brescia. Andiamo ancora avanti con la A1, torniamo sulla A1 dove c'è stato un incidente tra Fidenza e la A15 in direzione di Bologna, mentre invece sulla A14 un incidente ha causato delle code tra Ravenna e Faenza in direzione di Ancona. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A12 Genova-Rosignano, dove sempre a causa della perdita di carico di un autotrasportatore si sono create delle code tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

grande musica che vi facciamo ascoltare su Radio Number One 24 ore su 24 comprende anche il nuovo singolo di Sienna Spiro che si chiama Material Lover. 14:28, ben trovati da Alvise Salerno in questo nostro weekend Number One che abbiamo fatto iniziare parlando del caldo, più che altro delle zanzare che vengono portate avanti con la stagione estiva, con la stagione più calda. A proposito di grande musica, di serate calde, noi vi invitiamo come Radio Number One alle serate al Lazzaretto. Anche per quest'anno siamo la radio ufficiale del Lazzaretto Estate 2026, che è questo progetto culturale estivo promosso dal Comune di Bergamo e guidato dalla direzione di Shining Production. 17 serate che sono iniziate lo scorso 19 giugno e che termineranno il 25 luljo. Questa sera ci sarà Davide Van de Sfros, ma dobbiamo comunicare che purtroppo a causa del grande, enorme caldo è stata annullata in via precauzionale la data di domani sera di Loredana Bertè. La stessa Loredana Bertè ha annunciato sui social l'annullamento della data a causa proprio di queste temperature così tanto tanto calde, e proprio su consiglio anche dei suoi stessi medici è stato per l'appunto consigliato di rinviare la data. In ogni caso tutti i dettagli li trovate sui nostri social, sui social di Lazzaretto, quindi andate su Instagram, andate sui social, così potrete leggere tutti i dettagli, anche e soprattutto relativi a quelli che devono essere i rimborsi che giustamente vi spettano se avete acquistato il biglietto del Lazzaretto. Noi andiamo avanti con la musica adesso, con i BTS, Dynamite.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni e quella canzone bella che ascolteremo nell'estate del 2026, che ci racconta le loro voci, le loro storie, e per l'appunto questa canzone d'amore, questo

canto d'amore alle 15.36 che scacca proprio in questo momento, in questo 27 giugno 2026. Stiamo parlando di scuola, le vostre esperienze che state raccontando al 393-444-0444, ma ci sono anche delle esperienze positive di collaborazione, soprattutto anche tra la scuola e i genitori, perché noi abbiamo parlato di genitori che purtroppo non sono lungimiranti, però ce ne sono anche altri che vogliono aiutare attivamente le scuole a migliorare. Andiamo alla primaria Oriani della Guizza, dove le pareti ormai erano ingrigite da tempo, come purtroppo vediamo praticamente giornalmente in tutte le scuole italiane. Dopo 30 anni serviva una rinfrescata, perché non veniva rinfrescata da 30 anni. Bene, i papà degli studenti di questa scuola primaria hanno deciso di diventare imbianchini e imbiancare tutte le pareti. Questa è una bella notizia, perché fa capire quanto non tutti i genitori debbano essere giudicati male al giorno d'oggi.

0: up. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick con Fabulous su Radio Number One. Stiamo parlando di scuola, stiamo raccontando anche le vostre esperienze. Ne è arrivata una molto intensa da parte di Alessandra, che saluto e a cui mando un forte forte abbraccio. Lei dice: a scuola bullismo a non finire, il mio bullo numero uno è un agiato, lo era anche prima, commercialista, mi ha tolto la voglia di fare qualunque cosa, a distanza di 55 anni non l'ho perdonato, credo che lui nemmeno si sia accorto di rovinare la vita ad una persona, scusate la drammaticità, ma ormai sono affezionata a voi, quindi insomma si scusa con tutti quanti noi e con tutti quanti voi, però ti dico Alessandra, non hai nulla di cui scusarti, purtroppo la tua esperienza è aggiungo e sottolineo purtroppo è l'esperienza anche di tante altre persone che adesso sono delle persone adulte, ma ancora allo stato attuale nelle scuole ci sono episodi di bullismo che vanno assolutamente condannati con fermezza, e quindi è un piacere insomma ascoltare anche queste storie, perché ci permette di poter ribadire che il bullismo è una cosa veramente orribile e da combattere.
2: Weekend number one. The weekend.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Vasco Rossi, Siamo Soli 2001 su Radio Number One, una delle nostre grandi canzoni, primo singolo estratto dall'album Stupido Hotel del 2001 per l'appunto. E notavo, perché poi ho cercato un po' di notizie, informazioni anche in rete in questi ultimi minuti mentre ascoltavamo la canzone, notavo che nel videoclip si vede la metro gialla di Milano. Per chi vive a Milano come me per esempio, sa perfettamente la metro gialla in che condizioni sia e quanto non sia stata rinnovata, a parte qualche binario, insomma qualche cosina. Però ecco, è incredibile vedere come quelle immagini del 2001 all'interno di questa M3, la metropolitana gialla che porta a San Donato, sia rimasta esattamente la stessa, cioè non è cambiato proprio nulla. Che bella l'Italia che non ci permette di poter evolvere nel migliore dei modi. Poi sì, sono stati aggiunti magari dei treni nuovi, però pochissimi rispetto a quelli di cui necessiteremo. Parliamo di scuola ancora. Ha scritto Federico: dove ho fatto le superiori a dicembre arrivava il pagellino, un documento non ufficiale ma che rispecchiava l'andamento scolastico. La quinta superiore l'ho fatta male e il pagellino era pieno di insufficienze. Quando mio papà l'ha visto non sono servite parole, mi ricorda ancora il suo sguardo. Fortunatamente poi mi hanno comunque promosso. Mamma mia, Federico, mi hai sbloccato un ricordo: il pagellino era un incubo.
1: I know.

Million Dollar Bill, uno dei suoi ultimi singoli, forse addirittura l'ultimo singolo di Whitney Houston prima della sua scomparsa originale. L'abbiamo sentito su Radio Number One. Adesso invece alziamo un attimo i giri del motore, facciamolo con Sophie and the Giants. Shut up and-

0: ballare sulle note di Sophie and the Giants e della sua Shut Up and Dance in questo pomeriggio molto soleggiato che stiamo vivendo insieme su Radio Number One, che tra poco continua anche il notiziario arriva.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One. Sono scoccate da 7 secondi le 16.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Incidente mortale sull'autostrada A14 a Borgo Panigale. Un minivan con una famiglia a bordo si è ribaltato causando la morte di una madre 24enne. Un neonato è stato sbalzato in scarpata e risulta in rianimazione, mentre altri due adulti e due bambini di 10 e 12 anni sono rimasti gravemente feriti. Le cause probabili sono un colpo di sonno o distrazione alla guida. Crisi climatica al quartier generale della Commissione europea. L'impianto di aria condizionata è andato in tilt dal primo al settimo piano a causa dei consumi energetici record. I sistemi di refrigerio sono stati mantenuti solo per i commissari, scatenando le proteste dei dipendenti che parlano di trattamento discriminatorio. Lo sport. Jannik Sinner si prepara al debutto a Wimbledon lunedì contro Kecmanovic. Il numero uno del mondo ha modificato la preparazione con sessioni di allenamento senza pause per adattarsi al caldo e ha rifiutato di commentare le polemiche sul premio in denaro, dichiarando di voler parlare solo di tennis. Licenziato una docente di seconda media dopo che gli studenti hanno denunciato i suoi metodi didattici inappropriati. L'insegnante suggeriva di guardare YouPorn per comprendere il sesso e raccontava esperienze personali in classe. In attesa del giudizio definitivo è stata esclusa dalle graduatorie insegnanti. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
3: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Weekend Number One.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Number One? È un po' una domanda che potremmo anche fare noi qui su Radio Number One all'interno del Weekend Number One in salsa pomeridiana. Ben trovati da Alvise Salerno, 16:05. È iniziata la nostra terza ora insieme di questo pomeriggio del 27 giugno 2026. Allora, io ho visto questo studio che voglio riproporvi perché sono stati pubblicati dei dati in base a questo studio, per l'appunto, che è stato fatto, e in cui hanno spiegato quanti anni di stipendio servono per comprare delle case nelle grandi città. È stato calcolato tutto quanto sullo stipendio medio italiano netto, che si aggira intorno ai 21.000 euro l'anno, è un prezzo medio per 80 metri quadri di casa in zona semicentrale. Ovviamente non starò qui ad elencarvi tutte le province, però sappiate che per esempio a Milano, da dove vi sto parlando, ci vogliono 21 anni di stipendio per comprare casa, mentre invece diciamo che la zona dove ci vogliono meno anni è Reggio Calabria con 4 anni. La domanda che vi voglio fare non è tanto a che età avete comprato casa, queste domande qua. Io sono più curioso di capire se voi siete d'accordo ancora nel 2026 con il pagare il mutuo oppure pagare l'affitto. Ditemelo.

Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Radio Number One. 393-444-0444. Sono già arrivati i primi messaggi in merito all'argomento che abbiamo deciso di trattare in questa nostra terza ora insieme del Weekend Number One, vale a dire: nel 2026 ha ancora senso pagare il mutuo, quindi accendere un mutuo, oppure conviene rimanere in affitto, considerando che siamo partiti da questo studio che ha rivelato che per comprare casa mediamente in Italia ci vogliono dai 15 ai 20 anni di stipendi maturati, quindi stiamo parlando di tantissimo tantissimo tempo. Quindi mutuo oppure affitto, che tipo di scelta avete fatto oppure fareste nella vostra vita? Ditemelo, noi tra poco sentiamo e leggiamo tutti i vostri messaggi. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, lo facciamo con i The Bowser, Magnetic.

0: Pink Pony Club su Radio Number One. Mutuo o affitto? Questo è un grande dilemma che avvolge tutti quanti, credo. Nel 2026 in generale lo ha sempre fatto. E questa è la domanda che vi sto ponendo al 393-444-0444. C'è chi dice, per esempio, secondo me mutuo, almeno non vanno persi i soldi. Buon fine settimana. È un ottimo punto di vista. Tra poco ascoltiamo anche le vostre note audio. Ci saranno anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend number one.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 4 nel tratto Milano-Brescia, dove il traffico è tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Fiorenza, allaccio a 8 Milano-Viale Certosa in direzione di Torino, e invece sempre sulla 4 ma nel tratto Brescia-Padova il traffico è allo svincolo di Peschiera in direzione Padova. Sulla 1 Milano-Bologna code alla barriera di Milano Sud per andare verso la stessa Milano, mentre invece sulla A26 traffico tra Alessandria Sud e Predosabettole in direzione di Genova Voltri. Andiamo avanti con un altro tratto autostradale, quello di nuovo della A1, è appena arrivato questo aggiornamento, code a causa di un veicolo in avaria tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Piacenza Nord in direzione di Bologna. Sulla A27 invece Mestre Belluno, incidente tra Venezia Belluno e Treviso Nord in direzione di Venezia, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A7 Milano-Genova, dove le code sono tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: Dirci con Runway su Radio Number One, ben trovati dal Vise Salerno all'interno del Weekend Number One. Affitto oppure mutuo? Qual è la vostra preferenza? Sentiamo delle note audio che sono arrivate al 393-444-0444. Vai!
1: Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Number One, guarda, io avevo la casa col mutuo, poi l'abbiamo venduta, ci siamo proprio spostati come provincia e adesso siamo in affitto, comunque un affitto non troppo alto, quindi va anche bene. La cosa che noto è che con l'affitto, insomma, puoi spostarti più facilmente se tu vuoi cambiare casa, invece quando la compri, se non ti piace o magari vuoi spostarti, diventa difficile poi per venderla. Anche quello, ho notato questa cosa qua, almeno me personalmente. Grazie Marco Valdilana Biella.
0: Ciao Marco, grazie mille a te. Un punto di vista anche questo interessante. Tra poco ascoltiamo altre note audio, adesso Calvin Harris.

0: ci scattare una foto.
1: Canzone dedicata all'amore, questa di Elisa intitolata appunto Amore è, in discesa perde 8 posti, si piazza alla numero 36 delle 40 canzoni più trasmesse della settimana. Alla 35 invece una canzone in salita, più 5 rispetto a sabato scorso per Opalite di Taylor Swift.

classifica ufficiale era Taylor Swift con Hoplite. Su Radio Number One continua la Play One, siamo alla 34, troviamo Bob Sinclair con la voce della canadese Kaisa, I Can Wait.

Un saliscendi pazzesco di settimana in settimana. In questo weekend guadagna addirittura 5 posti. La canzone che sabato scorso era la numero 40, quindi fanalino di coda della nostra classifica.

0: I Can Wait, il ritmo del DJ producer francese Bob Sinclair, che ha scelto Kaisa come cantante di questo suo progetto che oggi scende alla numero 34. Bob Sinclair perde 10 posti con questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Siete nella Play One, piccolo break, state con noi tra pochissimo alla 33. Un'altra canzone che va fortissima in discoteca, Gordo e Rainier Zonnevold con Loco Loco.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Play One.
6: I brani più trasmessi della settimana.
7: Come ogni sabato sera su Radio Number One trovate le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Siamo arrivati alla numero 33 in salita, Gordo con Loco Loco.

Un pochito di musica latina qui su Radio Number One con Gordo e Rainier Zonnevold, più 5 rispetto a 7 giorni fa, canzone che risale alla numero 33 della Play One. E alla 32 troviamo Samurai J con Ossessione.

0: Morning.
1: Facciamolo lento. Samurai J con una delle canzoni che per 3 settimane non consecutive restò sul gradino più alto del podio, la sua ossessione che poi iniziò lentamente la discesa fino ad arrivare oggi pomeriggio alla numero 32 della nostra classifica ufficiale. Alla 31 della Play One in discesa troviamo So Easy to Fall in Love di Olivia Dean. I could be-

Olivia Dean con questa sua vocina delicatissima e questa canzone intitolata So Easy to Fall in Love che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, la numero 31 in discesa dalla 26. Alla 30 i Temple City con Self Aware.

South Over, loro sono i Temper City israeliani, anche se da tempo sono negli Stati Uniti con base a Los Angeles. Canzone in salita, più 5 rispetto a 7 giorni fa per i Temper City, oggi alla numero 30 della nostra classifica. Shaka Khan.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
0: E questa è un'altra canzone candidata ad entrare forse sabato prossimo in un nuovo appuntamento classifica. Piccolo break, tra pochissimo alla 29 della Play One, la prima nuova entrata.
2: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 19.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
3: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
1: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
2: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
5: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Play One.
7: I brani più trasmessi della settimana.

Dalla cittadina di Reddick, il cantautore britannico Harry Styles con la prima nuova entrata intitolata Dance No More, direttamente alla numero 29 della Play One. Si è aperta con Harry Styles la nostra seconda ora insieme. E alla 28 delle 40 più trasmesse da Radio Number One, la seconda nuova entrata di questo sabato, Bruno Mars, Oh My Soul.

Due canzoni per Bruno Mars in questo weekend all'interno delle 40 più trasmesse da Radio Number One durante la settimana. La prima, fanalino di coda alla 40, l'abbiamo già ascoltata, era I Just Might. La seconda, direttamente alla numero 28 della Play One, seconda nuova entrata con Oh My Soul. Siamo alla 27, la nostra classifica continua con la terza new entry, Jungle, The Wave.

The Wave, il singolo di successo della band britannica Jungle che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, alla terza nuova entrata di questo sabato sera dedicato alla nostra classifica ufficiale, direttamente alla 27 della Play One. Alla 26 una canzone in discesa, meno 6 per Irama con Cabana.

l'estate 2026 di Rama, e con questa canzone intitolata Cabana in discesa, meno 6 rispetto a 7 giorni fa per i Rama all'interno della Play One, la classifica di Radio Number One. Alla 25 un'altra canzone in discesa, dalla 14 Potential di Somber.

0: Somber, la canzone Potential, la classifica è la Play One ogni sabato dalle 18 alle 21 live su Radio Number One. Trovate le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Piccolo break e tra pochissimo Harry Styles.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sole protagonista al centro nord per la giornata di domenica, da segnalare solo tra pomeriggio e sera i consueti temporali di calore su Alpi, Prealpi e a tratti anche su Ovest, Piemonte a fine giornata. Ma il dato importante saranno appunto le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, con locali punta di 39-40 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.
4: Bentornati nella classifica di Radio Number One. C'è la Play One live fino alle 21 di questo sabato sera. Ripartiamo dalla numero 24 in discesa dalla 5, American Girls, Harry Styles.

Styles che torna dopo la prima nuova entrata di questo weekend, Dance No More, altro artista con due canzoni presenti all'interno della Play One. Siamo alla numero 23, c'è Saif con Buona Domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica. Mancano poche ore all'arrivo di questa giornata tanto attesa da parecchi di voi. C'è la cantata Saifa in discesa alla numero 23 nella nostra classifica. Alla 22 in discesa anche Francesco Gabbani con Summer Funk.

L'estate 2026 di Francesco Gabbani con la sua nuova canzone che perde un posto rispetto a 7 giorni fa, Summer Funk, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Siete nella Play One con Stefano Federici, le 40 canzoni più trasmesse della settimana, e adesso c'è Fulminacci alla 21, in salita +2 per Maledetto Me.

Maledetto me. Maledetto me, questa è la nuova canzone firmata Fulminacci più 2 rispetto a sabato scorso, canzone che sale alla 21 della Play One. E alla 20 in discesa, meno 12 per Dito nella piaga con Businessman.

0: Businessman, questa è la nuova di Dito nella Piaga che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, la numero 20 della Play One, piccolo break e tra pochissimo alla 19 i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: 1978 sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Play One.
9: I brani più trasmessi della settimana.
10: Bentornati nella classifica ufficiale di Radio Number One. C'è la numero 19 da ascoltare adesso con i Pinguini Tattici Nucleari nella Play One. Sorry, scusa, lo sento.

Sorry, scusa, lo sento, è la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Apro una piccola parentesi, i pinguini non ne sbagliano una, in parecchi hanno alzato il volume e hanno ascoltato Sorry, scusa, lo sento con il volume a palla. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, c'è la Play One e dopo la numero 19 si sale alla 18. Troviamo Mark and Cremont in salita con Serena Brancale e The Colors. Partenope.

Penope su Radio Number One, la Play One con Mark and Cremont, Serena Brancale e i Colors, più 4 rispetto a 7 giorni fa per un'altra canzone dell'estate 2026. Alla 17, sorpresa di giornata, perde 15 posti rispetto a sabato scorso, Sienna Spyro con Material Lover.

Una voce delicatissima, quella di Sienna Spyro, meno 15 rispetto alla settimana scorsa per la sua canzone intitolata Material Lover. Siete su Radio Number One, c'è la Play One e c'è un'altra canzone in discesa da ascoltare adesso, è quella di Gaia, Bossa Nostra, numero 16.

Il famoso tette di Gaia mi piace tantissimo, mi resta impresso nella mente. Era bossa nostra Gaia, appena sentita qui su Radio Number One, nella nostra classifica ufficiale.

0: Altra canzone candidata a far parte magari la settimana prossima delle 40 più trasmesse della settimana. Piccolo break, tra pochissimo ripartiremo dal numero 15 con Noemi. E tu cosa fai questa sera?
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:59.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
3: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

più. Tu cosa fai questa sera? La nuova di Noemi ci riporta all'interno della nostra classifica ufficiale. Bentornati nella diretta di sabato con alla Play One le 40 canzoni più trasmesse della settimana in discesa. Noemi dalla 4 con Tu cosa fai questa sera. Saliamo alla numero 14 della Play One e c'è un'altra canzone in discesa, meno 7 per Mick con Beautiful Freaks. Yes.

Mick è tornata con questa nuova canzone intitolata Beautiful Freaks, meno 7 rispetto a 7 giorni fa. Ci sono tanti 7. Canzone che scende alla numero 14 della nostra classifica. Alla 13, una canzone che sale e guadagna 5 posti rispetto alla scorsa Play One, è Canzone estiva di Annalisa. Quando

In questo sabato rovente ci stava la canzone estiva, la nuova di Annalisa, più 5 rispetto a 7 giorni fa, canzone che sale alla numero 13 della nostra classifica. Alla 12 in discesa Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Sabrina.

Carpenter con questa canzone intitolata Bring Your Love, meno 3 rispetto alla scorsa Play One, canzone che scende alla numero 12 della nostra classifica. Alla 11 salgono Ye Another con Talk to You.

0: dall'Olanda Another con questa canzone intitolata Tall to You, numero 11 in salita dalla 16. Piccolo break, tra pochissimo con voi apriremo le porte alla top 10. Ripartiremo con un gruppo norvegese di Bausa con Magnetic.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Bentornati nella Play One su Radio Number One, alla nostra classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Apriamo le porte alla top 10, sorpresa di giornata, dalla 3 alla numero 10, Magnetic di The Bauza.

Il momento aperitivo è arrivato molto tardi questa sera con The Bauza dalla Norvegia, la loro canzone Magnetic, meno 7 rispetto a 7 giorni fa qui su Radio Number One, era la numero 10 della Play One. Alla 9 in salita Madame con Marrakesh e Volevo Capire.

Volevo capire, ci sono Madame e Marrakesh in salita dalla 17 alla numero 9 della nostra classifica ufficiale in questo weekend rovente. La Play One continua, siamo alla 8, ci sono Jovanotti Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di...

Ne avremo bisogno, visto che le temperature sono roventi, il buon vento dell'estate 2026 ce l'hanno portato Jovanotti e Alfa più 4 rispetto alla settimana scorsa, in salita alla 8 la loro nuova canzone. Alla 7 c'è Alex Warren con Passenger.

Uniti il cantante e youtuber Alex Warren con questa canzone intitolata Passenger, altro pezzo in salita, e che salita dalla 32 alla 7 in soli 7 giorni. Alla 6 un'altra canzone in salita è Repeat It di Martin Garrix e Ed Sheeran. Stay.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.